ne tre. Am fra queste contadine, camerieri cittadine, an contesse baronesse, marchesa.

sua passion predominante, e la giovin principiante. Non si picca se si è ricca, se si è brutta.

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron. Sir, ti caudore. Paticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: amici miei, le vostre insegne seguirò.
1: Ma cosa diavolo, sei impazzito?